0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà!
1: Con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!

0: frenare.
1: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
1: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
2: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
3: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
4: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
3: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
4: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
3: DeGregoris.com.
5: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Darkline con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
7: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: Concessionaria Fiori a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
11: Super offerte, maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 euro al chilo, fino al 18 ottobre.
10: Italcarni.
11: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
12: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
13: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
14: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
15: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
16: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
17: Sono le 6:03.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Babushka, il grande successo datato 1980 di Kate Bush.
1: Radio Latina.

0: A me mi piace o blues, canzone che fa parte di un album storico della musica italiana, Nero a metà, di Pino Daniele. Questa è Radio Latina per riascoltare le canzoni più belle del passato.
1: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
2: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
1: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
2: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
1: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
11: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno. Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari. L'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
12: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
13: TAEG 5,26, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
14: Solo da Fiori le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
15: Sei su Radio Latina. E ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
5: Ci sono

0: dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Concessionaria Fiori a Latina in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
5: Quindi, se è fresco, è buono?
4: E se è buono, finisce subito.
6: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
7: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Always on my mind dei Pet Shop Boys, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi, per la pizza.
2: Curare che meglio è prevenire?
3: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
8: Quando ci fa sentire così?

0: sera.
1: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
2: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
5: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
6: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
7: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
10: Sono le 7 e 7 minuti.

0: Solo grandi successi del passato in rotazione continua su Radio Latina. Abbiamo ascoltato un super classico degli anni 80 degli Alan Parsons Project, era la splendida Eye in the Sky.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese, con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
6: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
10: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
11: Quindi, se è fresco, è buono?
10: E se è buono, finisce subito.
12: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
13: GR Latina. I fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buongiorno, bentrovati da Elisabetta De Falco. Costrinse la figlia di 23 anni a sposarsi, un matrimonio combinato in patria, in India. Ora il Tribunale di Latina lo ha riconosciuto colpevole per avere costretto la figlia a sposarsi contro la sua volontà e averla maltrattata. Reati che sono costati ad un uomo una condanna a 3 anni di carcere e l'interdizione dai pubblici uffici. Il cinquantenne dal 2019 vive con la famiglia Fondi e stata sua figlia a denunciarlo. Il matrimonio sarebbe stato deciso dalle famiglie di entrambi. Di servizi telefonici e internet a Cisterna di Latina, il Codacons diffida Wind 3 e chiede risarcimenti e indennizi per gli utenti coinvolti. Secondo quanto riferito dall'associazione, l'interruzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet sarebbe iniziata lo scorso 13 ottobre, coinvolgendo cittadini, anziani, persone fragili, professionisti e attività commerciali. Il presidente provinciale del Codacons Latina comunica che è stata inviata una diffida alla compagnia con la richiesta di risarcire i danni, riconoscere gli indennizi previsti e stornare o annullare le fatture relative ai servizi non fruiti. L'associazione offre assistenza agli utenti e valuterà anche la possibilità di un'azione collettiva. A Latina aggiudicati i lavori di consolidamento del Pala Bianchini di Via dei Mille, chiuso per inagibilità dal novembre 2023. Il cantiere partirà il prossimo mese e riguarderà le strutture verticali del piano interrato e le parti collegate al blocco spogliatoi. L'appalto è stato affidato alla società Gruppo Arca per un importo di 873.000 euro con un ribasso del 23,29%. Il quadro economico complessivo dell'intervento supera 1.630.000 euro. Per l'amministrazione comunale si tratta di un passaggio decisivo verso il recupero dell'impianto. Nel frattempo restano aperte la piscina outdoor con allenamenti ridotti, le attività della Latina Basket Benacquista. Il calcio in chiusura, il Latina ritrova il successo in campionato con una prestazione convincente imponendosi sull'Atalanta Under 23 per 2-0. Il Latina porta così a casa tre punti preziosi, confermando segnali incoraggianti sul piano del gioco e del carattere. Ora l'attenzione si sposta sulla sfida contro la Vis Pesaro, un'altra occasione per dare continuità al successo conquistato davanti al proprio pubblico domenica prossima alle 12:30. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
15: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: sei su Radio Latina.
1: Millenovecentottantatré.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio, diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: 250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città, fuori dal mondo!
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Curare che meglio è prevenire?
6: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
12: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
13: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
14: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
16: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
17: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La presidente del Consiglio ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana. Intanto Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk. Spero che ci sia un errore. Chiediamo che venga riattivato. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni residenti nella zona di Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità e hanno affermato: quella notte ci siamo divertiti. Così. La città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. La Champions League. La Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da 3 calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno in avanti 3-1. Nel finale i 3 calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Per ora è tutto, a più tardi.
18: Questa è Radio Latina.
19: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
20: Aperti anche sabato pomeriggio.
21: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Partiamo proprio da Latina, sulla statale Pontina per chi viaggia verso Roma, a causa di un incidente all'altezza di Pomezia, si sta in fila da via dei Rutuli. All'altezza di Borgo Piave, code qui per traffico sempre sulla Pontina e su tutte le vie convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Nel centro urbano rallentamenti sulla Monti Lepini e su via Epitaffio. Cambiamo argomento, il trasporto marittimo. Lazio Mare informa che la corsa nave Formia Ventotene di domani 16 ottobre delle ore 8.45 posticipa la partenza alle ore 10.15. Andiamo a Frosinone sulla Monti Lepini, code a tratti tra Valle Fioretta e Madonna della Neve nei due sensi di marcia. Nel centro urbano rallentamenti su via Casilina Nord e sulla via Perfiuggi. Infine gli eventi. Ad Anagni domani 16 ottobre si terrà la manifestazione denominata Anagni da gustare. Attiva e modifica la viabilità sulle strade del centro storico interessate dal divieto di transito a partire dalle ore 18 e sino al termine della manifestazione. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
22: Sono le 8:04.

0: Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con questi successi intramontabili. Non poteva mancare lui, Vasco Rossi, con i suoi brani storici come questo era Splendida giornata.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno, le più belle degli anni Ottanta, un decennio degnamente rappresentato dai Queen con Friends Will Be Friends.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
5: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
6: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
5: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
6: DeGregoris.com.
7: Chuck, motore,
8: azione, vieni a giocare con noi.
9: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina. A grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 €. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
6: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
5: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
6: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
5: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. La mattinata è iniziata con qualche disagio per quanto riguarda la viabilità. Sulla Pontina questa mattina si è verificato un incidente all'altezza di Pomezia in direzione Roma. Si stanno registrando rallentamenti, al momento 2 chilometri di code, si transita su carreggiata ridotta. Costrinse la figlia di 23 anni a sposarsi, un matrimonio combinato in patria, in India. Ora il Tribunale di Latina lo ha riconosciuto colpevole per avere costretto la figlia a sposarsi contro la sua volontà e averla maltrattata. Reati che sono costati ad un uomo una condanna a 3 anni di carcere e l'interdizione dai pubblici uffici. Il cinquantenne dal 2019 vive con la famiglia Fondi, è stata sua figlia a denunciarlo. Il matrimonio sarebbe stato deciso dalle famiglie di entrambi. Disservizi telefonici e internet a Cisterna di Latina. Il Codacons diffida Wind 3 e chiede risarcimenti e indennizi per gli utenti coinvolti. Secondo quanto riferito dall'associazione, l'interruzione dei servizi di telefonia fissa, mobile e internet sarebbe iniziata lo scorso 13 ottobre, coinvolgendo cittadini, anziani, persone fragili, professionisti e attività commerciali. Il presidente provinciale del Codacons Latina comunica che è stata inviata una diffida alla compagnia con la richiesta di risarcire i danni, riconoscere gli indennizi previsti e stornare o annullare le fatture relative ai servizi non fruiti. L'associazione offre assistenza agli utenti e valuterà anche la possibilità di un'azione collettiva. Docenti e personale ATA dell'Istituto Mattei di Latina chiedono una revisione urgente del piano di dimensionamento scolastico e propongono un nuovo accorpamento con il Galilei Sani. Dopo le successive aggregazioni con l'Einaudi e il San Benedetto, il Mattei avrebbe perso stabilità e attrattività con un forte calo delle iscrizioni nell'ultimo triennio e ricadute sui posti di lavoro. I firmatari segnalano inoltre la riduzione degli spazi didattici con la cessione al Galilei Sani di un intero piano con numerose aule. L'obiettivo della proposta è creare un polo tecnologico integrato, valorizzare le competenze dei due istituti, rilanciare l'offerta formativa, recuperare iscrizioni e tutelare occupazione, laboratori e aule. Il calcio in chiusura e Latina ritrova il successo in campionato con una prestazione convincente imponendosi sull'Atalanta Under 23 per 2-0. Latina porta a casa 3 punti preziosi, il commento di mister Volpe a fine partita.
10: Un grandissimo gruppo, di fatto, di ragazzi che non si risparmiano, e perché io li vedo tutti i giorni e meritavano sicuramente questa vittoria, alla luce del fatto che in termini di prestazione, di gioco, abbiamo raccolto sicuramente meno di quello che meritavamo. Oggi finalmente è arrivata una vittoria importantissima, non solo per il morale ma anche per la classifica.
9: Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
3: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
8: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
9: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
10: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393-2283-103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
13: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
14: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
15: Quindi, se è fresco è buono?
14: E se è buono, finisce subito.
16: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.

Un altro bellissimo ricordo con Bruce Hornsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Arista intera di suino italiano, 4,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
10: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora. 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso. Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
11: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La Premier, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Un massiccio attacco aereo russo ha colpito nella notte la città di Kropyvnytskyi, capoluogo dell'oblast di Kirovohrad, nell'Ucraina centrale, provocando almeno 3 vittime e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città, che conta circa 220.000 abitanti. Prosegue il decorso operatorio per Papa Leone, finito sotto i ferri per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore, mentre tutto procede per il meglio. Intanto il pontefice ha ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di rimettersi presto, parlando con i giornalisti dopo un comizio in Arizona. Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa la spiegazione fornita agli investigatori dai due ragazzi di 16 e 17 anni, accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. I due minorenni sono stati ascoltati dal PM della Procura della Capitale e avrebbero ammesso le proprie responsabilità. Il calcio poteva essere una festa e il ritorno della Roma all'Olimpico in Champions League invece si è trasformato in uno psicodramma sportivo. I giallorossi perdono 4-3 contro il Real Madrid, ma 8 minuti dalla fine erano in vantaggio 3-1. La debacle delle quattro squadre italiane in Champions si chiude con la sconfitta del Como, battuto 3-2 dal Feyenoord. È tutto, a più tardi.
0: Questa è Radio Latina.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sono le 9:04.

0: Questo era George Benson, raffinato chitarrista dotato di uno straordinario talento vocale e qualità messe in bella evidenza in questa canzone Give Me The Night, il suo grande successo del 1980.
1: Radio Latina.

0: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tuo da €99 al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
7: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo €2,50. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a €2. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
8: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da €109 al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo €7,459, 36 rate, rata finale €14,691. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
1: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno di nuovo, ben trovati da Elisabetta De Falco. Si preannuncia una mattina difficile per gli automobilisti in transito sulla Pontina. Anche oggi un incidente sta creando forti rallentamenti in direzione della capitale. Il sinistro si è verificato all'altezza di Pomezia Nord e, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto 4 veicoli. Si sta in fila già da Vianaro, dove troviamo un altro tamponamento, e man mano la fila sta aumentando. Si consiglia di valutare percorsi alternativi. costrinse la figlia di 23 anni a sposarsi, un matrimonio combinato in patria, in India. Ora il tribunale di Latina lo ha riconosciuto colpevole per avere costretto la figlia a sposarsi contro la sua volontà e averla maltrattata, reati che sono costati ad un uomo una condanna a 3 anni di carcere e l'interdizione dai pubblici uffici. Il cinquantenne dal 2019 vive con la famiglia Fondi, è stata sua figlia a denunciarlo, il matrimonio sarebbe stato deciso dalle famiglie di entrambi. A Sezze riparte il percorso per mettere in sicurezza e regolamentare il parcheggio di Via Archi vicino alla stazione ferroviaria di Sezze Scalo. Le commissioni consiliari, lavori pubblici e viabilità e gestione delle risorse hanno ripreso una proposta già approvata nel 2024 che prevede un parcheggio custodito dalle 6 alle 22 e videosorvegliato durante la notte. Tra le ipotesi c'è l'affidamento della gestione alla società comunale SPL, ma saranno necessari approfondimenti tecnici ed economici. Da definire anche le tariffe con possibili abbonamenti mensili annuali, agevolazioni per residenti e studenti e una quota di posti gratuiti. L'obiettivo è garantire maggiore sicurezza ai pendolari, costi sostenibili. Ora gli uffici comunali dovranno verificare la fattibilità del progetto e individuare le soluzioni da portare avanti. Sabato 17 ottobre a Terracina arriva il villaggio della salute della ASL di Latina. Dalle 10 alle 17 in piazza Mazzini saranno disponibili visite e screening gratuiti, consulenze e attività di prevenzione grazie a un truck sanitario, un camper attrezzato e 27 stand con la collaborazione del Comune, della Sapienza Polo Pontino e di oltre 20 associazioni del terzo settore. In programma mammografie per ottobre rosa, pap test, visite dermatologiche e senologiche, controlli cardiologici, screening diabetologici, vaccinazioni e consulenze in diverse specialità. Spazio anche a sport, yoga, pet therapy, microchip per cani, telemedicina e dimostrazioni di primo soccorso. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
16: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Siete pronti? L'attesa è finita.
1: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
7: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
8: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
9: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Vivi la grande musica del passato qui su Radio Latina, la condividiamo con voi ogni giorno. Questa l'abbiamo pescata nel nostro archivio anni 80, era Good Thing dei Fine Young Cannibals.
1: Radio Latina.

0: incredibile ma Evo. Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
2: Ital Carni, qualità e convenienza ogni giorno.
3: Super offerte, maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 euro al chilo, fino al 18 ottobre.
2: Ital Carni.
3: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
6: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
7: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
7: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Buongiorno dalla redazione. Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Mosca sull'accordo sul gasolio russo raggiunto da Trump e Putin. La premier è intervenuta al Senato, ha detto che l'intesa di Trump è rischiosa perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Comincia oggi intanto la due giorni di Consiglio europeo, dall'agenda molto fitta. Sarà un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Il caro energia potrebbe prevalere sugli altri, ma sul tavolo ci sono anche la competitività e le guerre in Ucraina e Medio Oriente. Prosegue il decorso post-operatorio per Papa Leone dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Leone viene descritto di buon umore e nelle scorse ore ha anche ricevuto un messaggio da Trump, il quale gli ha augurato di dimettersi presto. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise, minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari sono stati interdetti dalla professione, due di loro, due uomini, sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Calcio: la Roma perde contro il Real Madrid nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Una sconfitta amara per la squadra di Gasperini, battuta 4-3 dopo che si era trovata in vantaggio 3-1. Perde anche il Como, sconfitto 3-2 dal Feyenoord. Oggi in campo Milan, Juventus e Atalanta per Europa e Conference League. È tutto, a più tardi.
17: Questa è Radio Latina.
18: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
20: Sono le 10:06.

Questi erano gli Oliver Onions dal 1982 con Fantasy, dalla colonna sonora del film Bomber con Bud Spencer. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Maier. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Maier, nessun problema, Maier arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier, tecnologia senza problemi. Me.

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio.
2: Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
4: Dentro la città, fuori dal mondo.
3: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
2: Mamma, io sono già in macchina.
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Natale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime 2 rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il sedicenne investito a Terracina nella notte del 15 agosto 2025, imputato per omicidio stradale. Gioacchino Sacco, 50enne, che si trova in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presenti quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione, sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa, il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. La mattinata è iniziata con qualche disagio per quanto riguarda la viabilità, difficile per gli automobilisti in transito sulla Pontina. Soprattutto l'incidente in direzione Roma all'altezza di Pomezia ha coinvolto 4 veicoli, creando lunghe file e rallentamenti. Ora l'incidente è stato risolto, ma permane comunque traffico intenso. Code anche all'altezza dell'uscita per Laurentina a causa di un veicolo in panne. Prosegue il percorso di valorizzazione del parco archeologico della Villa di Tiberio e del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga. L'area in cui sorgeva la dimora imperiale è stata al centro di lavori che ne hanno accresciuto l'accessibilità, mentre quella museale è andata incontro a un riallestimento. Gli interventi terminati di recente sono stati finanziati grazie a 500.000 euro destinati dall'Unione Europea nell'ambito del PNRR. Dal 23 al 25 ottobre Sermoneta ospita la seconda edizione del Premio Nazionale di Poesia Dialettale Città di Sermoneta, con oltre 760 poesie in concorso e 2 riconoscimenti speciali: il premio dedicato a Luigi Torelli, riservato agli autori della provincia di Latina, e Versi di Dentro, rivolti ai detenuti della Casa Circondariale di Latina. La manifestazione propone 3 giorni tra poesia, musica, teatro e cultura. Si comincia venerdì 23 ottobre a Palazzo Caetani con l'inaugurazione, le premiazioni delle sezioni speciali e la presentazione nazionale del volume Gli Arcani Leccesi di Claudia Gaetani. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina!
11: Novecentottantadue.

0: continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it.
5: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
8: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
9: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
11: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1.000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro. E Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Ariafiori.it.
12: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
13: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
14: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
13: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
14: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
13: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.

quante emozioni che ci regalano ogni giorno i grandi successi degli anni 80 qui su Radio Latina. Era Eros Ramazzotti con il suo grande successo, Una storia importante. Radio Latina.

0: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
3: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR. Al tuo fianco, in ogni momento.
4: Chuck, motore.
5: Azione. Vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
5: Sono le 11 e 4 minuti.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, Stayed Night dei Chicago, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio Latina.

0: Questa è la grande musica di Radio Latina. Abbiamo ascoltato Open Your Heart dal repertorio anni 80 di Madonna, che proprio in quel decennio diventò una star mondiale della musica.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Birra Heineken, 6 bottiglie da 66 centilitri, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre. Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio, con il contributo del Ministero della Cultura, con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina, in collaborazione con Coldiretti Latina.
5: Ehi, ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
7: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%, 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
10: Quindi, se è fresco, è buono?
9: E se è buono, finisce subito.
11: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Buongiorno di nuovo, bentrovati da Elisabetta De Falco. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il sedicenne investito a Terracina nella notte del 15 agosto 2025, imputato per omicidio stradale. Gioacchino Sacco, cinquantenne, che si trova in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presenti quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione, sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa, il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. Il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso d'urgenza di un utente a cui era stata sospesa l'acqua per presunta morosità, nonostante una condizione di grave disagio economico. Con un'ordinanza depositata il 12 ottobre, il giudice della seconda sezione civile ha confermato il decreto del 16 settembre, respinto le eccezioni del gestore idrico e disposto il pagamento delle spese legali. La donna era assistita dal Codacons Latina attraverso l'avvocato Benedetti. Il Tribunale ha ribadito che gli utenti in possesso dei requisiti per il bonus sociale idrico rientrano tra quelli a cui non può essere sospesa la fornitura. La privazione dell'acqua, sottolinea la decisione, può ledere diritti fondamentali come la salute e la dignità della persona. A Monte San Biagio i carabinieri proseguono la campagna di prevenzione contro le truffe ai danni degli anziani più vulnerabili, soprattutto anziani. Lunedì scorso il comandante della stazione, il maresciallo Giacomo Basso, ha incontrato circa 20 persone al centro sociale anziani Monsignor Giuseppe Di Fazio. Al centro dell'incontro le tecniche più diffuse, dalle telefonate di falsi carabinieri o avvocati che inventano emergenze giudiziarie ai tentativi di entrare in casa fingendosi incaricati di enti pubblici o aziende di servizi. Ai partecipanti sono stati forniti consigli pratici e un vademecum per riconoscere i raggiri. L'invito è a non comunicare dati personali o credenziali bancarie e a non effettuare pagamenti o bonifici su richiesta di sconosciuti. Ottobre Rosa, a Latina un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L'appuntamento è per sabato 17 alle 12 nella Sala De Pasquale del Comune, in Piazza del Popolo. L'iniziativa è promossa dal Comune di Latina, l'ILT provinciale e dal Comitato Cittadino della Croce Rossa Italiana, nell'ambito del villaggio della Croce Rossa organizzato per la Maratona RCP 24 ore. Secondo il rapporto, i numeri del cancro in Italia 2025, nel 2024 sono state stimate oltre 53.600 nuove diagnosi di tumore della mammella. La sopravvivenza netta a 5 anni è dell'88%. La presidente della LILT, Nicoletta Derme, riferisce che nel 2026 l'associazione ha già sottoposto a controllo oltre 600 donne. La sindaca Celentano e il presidente della Croce Rossa di Latina, Munari, sottolineano l'importanza dell'informazione, della diagnosi precoce e di una rete di sostegno che accompagni le persone durante tutto il percorso di salute. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

miglior musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: canzone tira l'altra. Questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
8: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
9: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
10: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
11: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo sul Lazio per quanto riguarda la giornata di giovedì. Non mancheranno ampie schiarite con cieli in prevalenza sereni. Contesto climatico frizzante al primo mattino con temperature minime intorno ai 12-14 gradi. Clima mite invece nelle ore pomeridiane con valori massimi anche fino ai 24-25 gradi. Ventilazione che a tratti soffierà moderata con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a rimanere aggiornati scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40 era Red Red Wine.
1: Radio Latina.

0: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
1: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 5,32, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
16: Sono le 12 e un minuto.

0: Abbiamo ascoltato Rick Astley, cantante inglese molto popolare nella seconda metà degli anni Ottanta, con una delle sue famose hit, era Whenever You Need Somebody.
1: Radio Latina.

0: questi erano i Blues Brothers, mitico duo formato dagli attori comici John Belushi e Dan Aykroyd, dei quali sono stati protagonisti nel 1980 di un film commedia musicale diventato un cult movie che aveva una strepitosa colonna sonora di cui faceva parte questa canzone, She Called Caddy.
1: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
2: Il conto alla rovescia è iniziato. 16, 17 e 18 ottobre. Il centro di Latina sta per ospitare il più grande evento dell'anno, Latina Comics and Games 2026. In Piazza del Popolo e in tutta l'area pedonale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
3: Ehi, ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Latina figura tra le città che hanno segnato un aumento dei morti tra gli over 65 in concomitanza con le altissime temperature che si sono registrate nell'estate torrida che si è appena conclusa. Lo dice un'indagine del Ministero della Salute che segnala in particolare un aumento del 29% dei decessi tra gli anziani rispetto alle attese. Da noi si sono registrate le notti tra le più calde vissute dal paese, un dato allarmante che deve essere analizzato e deve servire da monito per prendersi cura soprattutto delle categorie più fragili. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il 16enne investito a Terracina nella notte del 15 agosto 2025, imputato per omicidio stradale. Gioacchino Sacco, 50enne, che si trova in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presenti quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione. Sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa. Il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. Dal 16 al 18 ottobre torna Latina Comics and Games con 3 giornate diffuse nel centro di Latina tra fumetto, illustrazione, gioco, cosplay, musica, incontri e attività per le scuole. Tra i protagonisti Simple e Madama, Simone Rea, Francesco Ceccamea e numerosi disegnatori e illustratori. Domenica è previsto anche l'incontro dalla vignetta al grande schermo con l'onorevole Giovanna Miele e il presidente di Cinecittà Antonio Saccone. L'edizione 2026 amplia inoltre le aree dedicate a gaming e GDR e introduce la partnership con Regionale di Trenitalia, con l'Arena VR che diventa Arena Regionale, BBC Roma è main sponsor e Radio Immagine media partner della manifestazione. Va in archivio la prima giornata dei campionati del mondo di stand-up paddling in corso a Sabaudia. Ieri la fase di qualificazione per la specialità dello sprint sui 100 metri. 13 gli atleti italiani della squadra nazionale che staccano il pass per le semifinali. In programma domani, giorno in cui verranno assegnate le prime medaglie della rassegna sul lago di Paola. Oggi spazio alle fasi preliminari e alle batterie per le prove technical. Domenica 18 gran finale con le prove della long distance in programma lungo tutta la mattinata. Nel tardo pomeriggio andrà in scena la cerimonia di chiusura. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Siete pronti? L'attesa è finita.
9: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo €2,50. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a €2. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
11: Ehi, ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
12: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a €25.900. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
12: GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.

This is the right time era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutti italiana.

0: La grande musica del passato si riascolta sempre con piacere, una bella esperienza che potete fare ogni giorno ascoltando Radio Latina. Solo grandi successi come questo di Tina Turner era I Don't Wanna Lose You.
1: Radio Latina.

0: Slow Hand, mano lenta, questo è il soprannome del mitico Eric Clapton, grande chitarrista blues, lo abbiamo ascoltato con Forever Man qui su Radio Latina.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
3: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Più freschi del fresco, super freddo. Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte. Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
4: Super freddo. A Latina, via Isonzo 221.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Siete pronti? L'attesa è finita.
8: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
9: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
10: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da
12: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
13: Sono le 13 e 4 minuti.

Rivivi oggi il meglio della musica di ieri con Radio Latina, e tra il meglio di ieri ci sono anche i grandi successi di Joe Cocker. Questa era Unchain My Heart. Il vostro PC si è bloccato, il vostro smartphone è caduto, non andate nel panico, recatevi da Meyer. Riparazioni rapide e professionali per computer e smartphone. Il vostro dispositivo tornerà operativo in pochissimo tempo. Vendita, assistenza e supporto tecnico per privati, professionisti e aziende. E se non potete raggiungere Meyer, nessun problema, Meyer arriva a domicilio. A Latina, in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Meyer, tecnologia senza problemi.

0: Dal 1984 abbiamo ascoltato Gli Stadio insieme a Vasco Rossi con La faccia delle donne.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Dal 14 al 22 ottobre da Dem Supermercati la convenienza cambia ritmo con le offerte shock, occasioni forti ogni giorno. Latte centrale del latte di Roma UHT 1 litro 79 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449 www.risarciamo.it.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
8: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
9: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
10: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
11: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Buongiorno, di nuovo bentrovati da Elisabetta De Falco. Latina figura tra le città che hanno segnato un aumento dei morti tra gli over 65 in concomitanza con le altissime temperature che si sono registrate nell'estate torrida che si è appena conclusa. Lo dice un'indagine del Ministero della Salute che segnala in particolare un aumento del 29% dei decessi tra gli anziani rispetto alle attese. Da noi si sono registrate le notti tra le più calde vissute dal paese, un dato allarmante che deve essere analizzato e deve servire da monito per prendersi cura soprattutto delle categorie più fragili. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il sedicenne investito a Terracina nella notte del 15 agosto 2025, imputato per omicidio stradale. Gioacchino Sacco, cinquantenne, che si trova in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presenti quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione. Sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa. Il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. Dal 16 al 18 ottobre torna Latina Comics and Games con 3 giornate diffuse nel centro di Latina tra fumetto, illustrazione, gioco, cosplay, musica, incontri e attività per le scuole. Tra i protagonisti Simple e Madama, Simone Rea, Francesco Ceccamea e numerosi disegnatori e illustratori. Domenica è previsto anche l'incontro dalla vignetta al grande schermo con l'onorevole Giovanna Miele e il presidente di Cinecittà Antonio Saccone. L'edizione 2026 amplia inoltre le aree dedicate a gaming e GDR VR e introduce la partnership con la regionale di Trenitalia, con l'Arena VR che diventa Arena Regionale, BBC Roma è main sponsor e Radio Immagine media partner della manifestazione. Va in archivio la prima giornata dei campionati del mondo di stand-up paddling in corso a Sabaudia. Ieri la fase di qualificazione per la specialità dello sprint sui 100 metri. 13 gli atleti italiani della squadra nazionale che staccano il pass per le semifinali. In programma domani, giorno in cui verranno assegnate le prime medaglie della rassegna sul lago di Paola. Oggi spazio alle fasi preliminari e alle batterie per le prove technical. Domenica 18, gran finale con le prove della long distance in programma lungo tutta la mattinata. Nel tardo pomeriggio andrà in scena la cerimonia di chiusura. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
12: Questa è Radio Latina.
14: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
15: Aperti anche sabato pomeriggio.
16: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
3: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
6: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
5: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
6: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
5: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2026.
7: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
8: Super offerte. Maialino in parti a 4,99 euro al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 euro al chilo fino al 18 ottobre.
7: Italcarni.
8: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
9: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
10: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
12: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te. Ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
13: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
15: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.

0: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
1: Quindi, se è fresco, è buono?
0: E se è buono, finisce subito.
2: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
3: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Latina da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata anche questo giovedì 15 ottobre sul Lazio. Il tempo si mantiene asciutto con cieli sereni tersi e temperature massime anche oltre le medie del periodo in diverse località, anche sulla capitale. Si toccano picchi di 24-25 gradi. Da segnalare un rinforzo della ventilazione in serata ed anche domani sulla costa. La giornata di venerdì 16 ottobre sarà ancora in condizioni anticicloniche, dunque il sole prevalente. Qualche velatura di passaggio ma innocua, le temperature non subiranno particolari variazioni. Per dettagli ulteriori vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

0: Tra i nostri ricordi musicali anni 80 più belli troviamo anche loro, i Depeche Mode, e non potrebbe essere altrimenti, visto che loro sono stati dei pionieri della musica elettronica e sono diventati negli anni 80 meritatamente uno dei gruppi synth pop di maggior successo. Dal 1983 abbiamo ascoltato l'indimenticabile Everything Counts.
1: Radio Latina.

0: Questa è Radio Latina per vivere oggi il meglio della musica di ieri. Era Russ Ballard dal 1984 con la super hit Voices.
1: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare, sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
2: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
3: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
2: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
3: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Siete pronti? L'attesa è finita.
5: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina. A grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
7: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
9: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da 277 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
12: Sono le 14:02.

0: Il tempo passa, ma le belle canzoni rimangono. Ne è un esempio Money for Nothing, successo del 1985 dei Dire Straits.
1: Radio Latina,

0: io!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Volete due esempi? Renault Captur GPL a soli 12.600 euro e Fiat Panda chilometro zero a 10.900 euro e, udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. La tua c'è e costa meno. Vi aspettiamo a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.
5: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
6: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq 2 da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio Alliri, Frosinone.
9: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
10: Quindi, se è fresco, è buono?
9: E se è buono, finisce subito.
11: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
12: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. L'ha detto il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo la sua rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni e di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet Starlink di SpaceX. Ha preso il via oggi intanto il Consiglio europeo con un'agenda molto fitta, svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. In Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese. E quanto emerge dall'osservatorio INPS, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pari al 17,5% del totale. Il giallo di Pietracatella è iniziata questa mattina, la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino. Gli agenti sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti alla ricina nei 63 computer presenti nella scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice. Calcio, brutte notizie in casa Inter, si ferma Lautaro per un mese. Durante l'ultimo match col Bruges, il capitano nerazzurro si è procurato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra, evidenziato dagli esami svolti oggi. Lautaro salterà anche il derby col Milan del 31 ottobre. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Questa è Radio Latina.
0: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: Sei su Radio Latina.
15: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latinamix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
3: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Mese con TAN 3,99, TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Scoprila da concessionaria Fiori.

0: ombra a Gaeta, grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi, per la pizza.
1: Chuck, motore.
2: Azione. Vieni a giocare con noi.
3: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta la famiglia. Tematizzazioni e giochi per bambini. Eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
2: Di terra. Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sotto costo Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
8: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
9: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
8: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
9: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
8: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2020.

e cosplay spettacolari. L'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.

0: e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366, vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
5: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.

0: Natale, cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da €478 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €15.795. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Sono le 15:02.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
2: Sono da Fiori le prime due rate e le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
3: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate.

0: cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche, perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
4: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
5: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
6: Super offerte: maialino in parti a 4,99 euro al chilo, bistecche di lombo di suino 3,99 euro al chilo fino al 18 ottobre.
5: Italcarni,
6: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
7: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Latte Centrale del Latte di Roma UHT 1 litro, 79 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
10: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
11: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato. Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. È partito l'iter amministrativo per la riqualificazione e la gestione del centro sportivo comunale Palaceci di Via d'Emilia a Latina, approvando la proposta presentata dall'associazione sportiva dilettantistica LT Academy. Il nuovo piano di intervento e gestione interessa l'area del Palaceci, che comprende una tenso struttura dotata di un campo di gioco coperto, i locali spogliatoi e i relativi servizi accessori e le aree esterne di pertinenza, che includono tra l'altro un campo da basket attualmente dismesso. La struttura si inserisce nel polo sportivo strategico di rilevanza cittadina tra Via dei Mille e Via Spromonte, che abbraccia anche il palazzetto dello sport Pala Bianchini, prossimo a intervento di consolidamento, le piscine comunali e lo stadio Francioni. Stiamo imprimendo, afferma l'assessore allo sport del comune di Latina Andrea Chiarato, una spinta decisiva per recuperare e rimettere in marcia quegli impianti che, come il Palaceci, rappresentano una ferita aperta per i nostri quartieri e per lo sport locale. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il 16enne investito a Terracina nella notte del 15 agosto 2025, imputato per omicidio stradale Gioacchino Sacco, di 50 anni, che si trova ora in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presente quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione. Sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa e il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. Cambiamo argomento, andiamo agli appuntamenti. Da domani fino al 18 ottobre torna Latina Comics and Games, con tre giornate diffuse nel centro di Latina tra fumetto, illustrazione, gioco, cosplay, musica, incontri ed attività per le scuole. Tra i protagonisti Simpole Madama, Simone Rea, Francesco Ceccamea e numerosi disegnatori e illustratori. Domenica è previsto l'incontro dalla vignetta al grande schermo con l'onorevole Giovanna Miele ed il presidente di Cinecittà Antonio Saccone. L'edizione 2026 amplia inoltre le aree dedicate al gaming. BCC Roma è main sponsor e Radio Immagine media partner della manifestazione. Ascoltiamo la presidente di Latina Comics and Games, Lucia Guarano.
14: Uno spazio fiera molto più ampio dell'anno scorso, abbraccerà tutta l'area pedonale e un'area comics con il nostro partner Feltrinelli. Tunuè sarà presente con uno stand e poi ovviamente non può mancare l'area immersiva VR, laser tag, tanto divertimento per i bambini, l'area cosplay con i supereroi preferiti della Marvel, della DC, e poi un'attenzione anche al sociale. Abbiamo dato spazio a tante associazioni del territorio.
13: È tutto per questa edizione, gli approfondimenti solo una notizia.it.
12: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
16: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non stop.

0: Il meglio della musica del passato suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV. Sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90.

0: ideale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da Dem Supermercati arrivano le offerte shock. Dal 14 al 22 ottobre, grandi marche e prezzi che si fanno notare. Pasta di semola Armando 500 grammi, 69 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
6: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
8: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
9: Quindi, se è fresco, è buono?
8: E se è buono, finisce subito.
10: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi non stop. Abbiamo appena ascoltato un grande classico degli anni Ottanta, era la splendida Sexual Healing di Marvin Gaye.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
1: Brr, che freddo! In camera si muore di freddo!
2: E ti ricordi quest'estate? Mi stavo sciogliendo dal caldo. Metti d'accordo caldo e freddo. Vieni da De Gregoris, dove troverai impianti di climatizzazione residenziali e industriali Clivet ben ottimizzati.
1: I nostri professionisti ti consiglieranno la giusta soluzione per avere vero comfort tutto l'anno. Caldaie, pompe di calore, pavimenti radianti, condizionamento canalizzato e molto altro.
2: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone uscita Capocroce e a Borgo San Donato sulla statale Puntina chilometro 83.
1: DeGregoris.com.
3: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
4: Più freschi del fresco? Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ehi, ciao da Expert Latina. Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.

0: cosplay spettacolari, l'arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Sono le 16 e 5 minuti.

0: Il meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina. Ci pensiamo noi a rinfrescarvi la memoria con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Questa era Easy It, successo dei primi anni 80 della Peter Jack Band.
1: Radio Latina.

0: Per rivivere gli anni 80 attraverso le canzoni più belle di quel decennio, siete sulla radio giusta. Qui a Radio Latina siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Thompson Twins con Hold Me Now.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Chuck, motore.
5: Azione. Vieni a giocare con noi.
6: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato Fiori Tutto di Concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero, a prezzi sbalorditivi. E udite, udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Dal 9 al 18 ottobre a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno.
2: Concessionaria Fiori, concessionariafiori.it.
3: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
4: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
3: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
4: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
3: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2020.

0: cosplay spettacolari, l'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia, un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia, spazio comics con autori e ospiti speciali, 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
2: Quindi, se è fresco, è buono?
1: E se è buono, finisce subito.
3: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
3: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Un buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. È ripreso al Tribunale di Latina il processo per la morte di Federico Salvagni, il 16enne investito a Terracina nella notte del 15 agosto 2025, imputato per omicidio stradale Gioacchino Sacco, di 50 anni, che si trova ora in carcere. Nell'ultima udienza sono state acquisite le dichiarazioni del fratello minorenne della vittima e di un amico presente quella sera, insieme alle consulenze sulla dinamica dell'incidente, agli accertamenti medico-legali e all'analisi del cellulare dell'imputato. La custodia cautelare in carcere è stata confermata anche dalla Cassazione. Sono 13 le parti civili, tra cui i familiari del ragazzo e l'associazione familiari vittime della strada. Con l'udienza si sono concluse le testimonianze dell'accusa e il processo proseguirà il 23 ottobre con l'ascolto dei testimoni delle parti civili. È partito l'iter amministrativo per la riqualificazione e la gestione del centro sportivo comunale Palaceci di Via d'Emilia a Latina, approvando la proposta presentata dall'associazione sportiva dilettantistica LT Academy. Il nuovo piano di intervento e gestione interessa l'area del Palaceci, che comprende una tenso struttura dotata di un campo di gioco coperto, i locali spogliatoi e i relativi servizi accessori e le aree esterne di pertinenza, che includono tra l'altro un campo da basket attualmente dismesso. La struttura si inserisce nel polo sportivo strategico di rilevanza cittadina tra Via d'Emilia e Via Spromonte, che abbraccia anche il palazzetto dello sport Pala Bianchini, prossimo a intervento di consolidamento, le piscine comunali e lo stadio Francioni. Cambiamo argomento, andiamo agli appuntamenti. Da domani fino al 18 ottobre torna Latina Comics and Games, con 3 giornate diffuse nel centro di Latina tra fumetto, illustrazione, gioco, cosplay, musica, incontri ed attività per le scuole. Tra i protagonisti Simpole Madama, Simone Rea, Francesco Ceccamea e numerosi disegnatori e illustratori. Domenica è previsto l'incontro dalla vignetta al grande schermo con l'onorevole Giovanna Miele ed il presidente di Cinecittà Antonio Saccone. L'edizione 2026 amplia inoltre le aree dedicate al gaming. BCC Roma è main sponsor e Radio Immagine media partner della manifestazione. Ascoltiamo la presidente di Latina Comics and Games, Lucia Guarano.
6: Uno spazio fiera molto più ampio dell'anno scorso, abbraccerà tutta l'area pedonale e un'area comics con il nostro partner Feltrinelli, Tunuè sarà presente con uno stand e poi ovviamente non può mancare l'area immersiva, VR, laser tag, tanto divertimento per i bambini, l'area cosplay con i supereroi preferiti della Marvel, della DC e poi un'attenzione anche al sociale. Abbiamo dato spazio a tante associazioni del territorio.
5: Per il 4º anno consecutivo torna la carta dedicata a te, la misura introdotta dal governo per sostenere i nuclei familiari in difficoltà economiche e favorire il consumo di prodotti agroalimentari di qualità. Saranno coinvolti i nuclei familiari residenti in Italia, composti da almeno 3 persone con almeno un minore, ISEE inferiore a 15.000 euro e privi di altri strumenti di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Nel comune di Fondi ne beneficeranno oltre 1.000 famiglie. Per fornire informazioni, supporto e assistenza è stato attivato uno sportello dedicato al piano terra del comune di Fondi. È tutto per questa edizione, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
7: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
8: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui, sei su Radio.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.

0: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
1: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
2: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
3: Siete pronti? L'attesa è finita.
4: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
6: Ferma tutto! Perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora! 100 Volkswagen nuove pronte da guidare! Sali a bordo e provale subito! Portaci il tuo usato! Per te una supervalutazione fino a 1.500 euro! La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%! L'occasione è adesso! Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
7: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
8: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
9: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina, telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
10: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
11: Con Bellion GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bellion GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da 315 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.741 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

0: sono delle canzoni che non si dimenticano, sono lì, sempre presenti tra i nostri ricordi musicali più belli, come questa Words di FR David, ripescata tra i grandi successi del 1983.
1: Radio Latina.

0: vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366, vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Da oltre 40 anni, il Centro Diagnostico Medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Curare che meglio è prevenire?
8: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
11: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
10: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della Provincia di Latina e del Comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
12: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
13: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
14: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Sono le 17:03.

0: La musica che hai dentro da sempre la puoi riascoltare ogni giorno su Radio Latina, qui siamo sempre in vena di ricordi. Questi erano i Level 42, band inglese che nel corso degli anni 80 ci ha regalato splendide canzoni come questa, era Something About You.
1: Radio Latina.
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
3: Greased

0: Il meglio della musica del passato lo puoi ascoltare qui su Radio Latina tra ricordi e nostalgia, grandi classici come questo di Limahl, era Neverending Story dal film cult omonimo del 1984.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
2: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Filetti di platessa parati 8,90 euro al chilo. Filetto di sogliola 13,90 euro al chilo. Fino al 22 ottobre.
7: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert! Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq tue da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
12: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
13: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
14: Ancora buon pomeriggio a tutti da Antonella Melito. Incidente mortale sulla Frosinone Mare nel tratto compreso tra Sonnino e Terracina poco prima dello svincolo per Capocroce, lo riporta sul sito internet Latina Oggi. La vittima era scesa dalla propria auto ferma a circa 200 metri dallo svincolo quando è stata investita da un camion. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante condotto da un autista originario di Alatri avrebbe colpito la persona con lo specchietto durante il passaggio. L'impatto si è rivelato fatale. Al momento non sono disponibili altri dettagli sull'identità della vittima. La dinamica è in fase di ricostruzione. Un momento di profonda gratitudine e commozione si è tenuto presso la sede comunale di Bassiano, dove il sindaco Giovan Battista Onori, a nome dell'intera amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, ha accolto ufficialmente il maresciallo Luigi Benvenuti in occasione del suo collocamento in pensione. Il maresciallo, che ha guidato con dedizione e spirito di servizio la stazione dei carabinieri di Bassiano fino allo scorso 13 ottobre, è stato festeggiato e ringraziato per gli anni di instancabile lavoro profusi a tutela della sicurezza, della legalità e del benessere della comunità. In attesa della nomina ufficiale del nuovo comandante, la guida della stazione dei carabinieri di Bassiano sarà affidata in sede vacante al vice brigadiere Giuseppe Formicuccia, al quale l'amministrazione e la comunità rivolgono i migliori auguri di buon lavoro. Gli appuntamenti Latina Comics and Games apre ufficialmente i battenti domani, venerdì 16 ottobre, dalle 9 in Piazza del Popolo, con i saluti istituzionali e l'inaugurazione della seconda edizione della manifestazione. Saranno le ragazze e i ragazzi delle scuole ad aprire Latina Comics and Games 2026. Già dalla prima giornata verrà messo al centro il rapporto tra creatività, educazione e partecipazione. Alle 9.30 sarà la procuratrice aggiunta della Repubblica di Latina, Luigia Spinelli, ad intervenire nell'incontro Non è normale, imparare a riconoscere la violenza di genere, rivolto alle ragazze e dai ragazzi tra i 14 e i 18 anni. L'appuntamento sarà dedicato al riconoscimento dei segnali della violenza e della costruzione di relazioni fondate sul rispetto. Ai partecipanti sarà inoltre distribuito gratuitamente un fumetto dedicato al tema. Anche il comune di Fondi, con l'illuminazione del castello Caetani di rosa e di azzurro, celebra oggi 15 ottobre la giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. Si tratta di una ricorrenza, commenta il sindaco Vincenzo Carnevale, alla quale non sempre viene dedicata la giusta attenzione. Dinanzi a momenti delicatissimi nella vita di una coppia o di una famiglia, la società spesso ha una pretesa impossibile e ingiusta che una donna o un uomo possano dimenticare facilmente un bambino mai nato, ma non per questo non desiderato o meno amato. Con questo gesto simbolico vogliamo sensibilizzare la collettività, prosegue Carnevale, su un argomento di cui si parla poco o nulla, e allo stesso tempo esprimere la vicinanza dell'amministrazione e dell'intera città ai genitori dei piccoli volati in cielo ancor prima di venire alla luce o subito dopo essere nati. Era l'ultima notizia per il momento, gli approfondimenti sul sito lunanotizie.it.
13: Questa è Radio Latina.
15: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
16: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: E questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
3: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di concessionaria Fiori. Oltre 1000 vetture usate, aziendali e chilometro zero a prezzi sbalorditivi. Ad esempio, Jeep Avenger chilometro zero a 19.900 euro e Fiat 600 automatica a soli 21.600 euro. E udite udite, anche qui è tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City Car, berline o SUV, la tua c'è e costa meno. Corri a Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionaria Fiori.it.
7: Questo weekend da Dem diventa Black. Sabato 17 e domenica 18 ottobre Ace liquido lavatrice, due confezioni da 27 lavaggi a soli 4,49 euro. Solo per due giorni da Dem Supermercati. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Incredibile ma Evo. Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
10: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità e...
9: Per concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
10: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta.

0: Amo.it.
1: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
2: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
3: Siete pronti? L'attesa è finita. A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
6: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
7: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Tempo stabile mite fino alla giornata di sabato, poi un possibile peggioramento domenica sulle regioni centrali, quindi avremo ancora la presenza dell'anticiclone che favorirà condizioni di tempo stabile su tutto il medio versante tirrenico, con temperature in ripresa oltre le medie del periodo nei valori massimi, quindi una vera e propria ottobrata. Ma poi, come detto, una goccia fredda dal nord Europa potrebbe innescare un peggioramento, seppur blando, con al momento le aree più probabili e di maggior rischio piogge, ovvero quelle costiere. È tutto. Per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non possono mancare i successi di Vasco Rossi. Abbiamo ascoltato dalla sua inconfondibile voce Muoviti, dall'album Liberi Liberi.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: I Tears for Fears sono stati dei grandi mattatori della scena musicale anni 80. Li abbiamo ritrovati in questo caso con Pearl Shelter su Radio Latina. Buon ascolto.
1: Radio Latina.

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
1: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
2: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77 900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Curare che meglio è prevenire?
7: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, in centro città, per traffico code su via Perfiuggi, Casilina Nord, strada dei Monti Lepini in direzione rotatoria Brunella. Si sta in fila anche su via Aldo Moro, da via Arno fino alla rotatoria Mateis e su via Maria, via Tiburtina e via Roma nella stessa direzione. Fuori città si rallenta sulla Monti Lepini all'altezza di Valle Fioretta in entrambe le direzioni. Ci spostiamo a Latina. Fuori città, un veicolo in panne crea disagi alla circolazione sulla statale Pontina tra Prato Cesarino e Borgo Piave in direzione Latina. Consuete code sulle strade che convergono a Borgo Piave e sulla statale Appia, code in località Tor Tre Ponti in entrambe le direzioni e proseguendo in località Borgo Faiti, code all'intersezione con via Monti Lepini. In centro città, rallentamenti che interessano via Piave e via dei Monti Lepini in entrata verso Latina Centro. Da Francesca Chiovende, Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
12: Sono le 18 e 5 minuti.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, come questa Two Hearts, grande successo del 1988 di Phil Collins.
1: Il mese del risparmio non si aspetta, si anticipa.
2: Da Auto Europa il Black Friday è già arrivato. Oltre 200 vetture ti stanno aspettando.
1: Chilometri zero, aziendali e usate garantite. Volkswagen, Skoda e tutti i migliori brand.
2: Solo fino al 31 ottobre, 1000 euro di extra sconto e finanziamento a tasso promozionale 4,99% fino a 96 mesi.
1: Perché aspettare novembre? Passa subito in Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri per il mercatino dell'usato 2020. 26.
3: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi, per la pizza!
4: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
5: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
4: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
5: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
4: De Gregoris.
6: Dal 14 al 22 ottobre da Dem Supermercati la convenienza cambia ritmo con le offerte shock, occasioni forti ogni giorno. Caffè Lavazza crema e gusto classico 4 x 250 grammi 11,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773-6614-49, www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: Ciao, lo sai che il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione per le donne? Al Medilab San Carlo abbiamo pensato a tre tipologie di esami per te: ecografia al seno, ecografia endovaginale e mammografia con tomosintesi ad un prezzo a te dedicato. Vieni a trovarci in via Milazzo 85 a Latina e prenota il tuo appuntamento o visita i nostri profili social. Ti aspettiamo! Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.

0: e cosplay spettacolari. L'Arena VR e il laser tag più grande d'Italia. Un fantastico villaggio fantasy, escape room e poi ancora espositori da tutta Italia. Spazio comics con autori e ospiti speciali. 3 giorni di cultura e divertimento per tutte le età. Il 16, 17 e 18 ottobre il cuore di Latina batte al ritmo di Latina Comics and Games 2026. Non mancare, l'ingresso è gratuito.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime 2 rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
5: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Incidente mortale sulla Frosinone Mare nel tratto compreso tra Sonnino e Terracina poco prima dello svincolo per Capocroce, lo riporta sul sito internet Latina Oggi. La vittima era scesa dalla propria auto ferma a circa 200 metri dallo svincolo quando è stata investita da un camion. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante condotto da un autista originario di Alatri avrebbe colpito la persona con lo specchietto durante il passaggio. L'impatto si è rivelato fatale. Al momento non sono disponibili altri dettagli sull'identità della vittima. La dinamica è in fase di ricostruzione. Anche il comune di Fondi, con l'illuminazione del castello Caetani di rosa e di azzurro, celebra oggi 15 ottobre la giornata mondiale della consapevolezza sul lutto perinatale. Si tratta di una ricorrenza, commenta il sindaco Vincenzo Carnevale, alla quale non sempre viene dedicata la giusta attenzione. Dinanzi a momenti delicatissimi nella vita di una coppia o di una famiglia, la società spesso ha una pretesa impossibile e ingiusta che una donna o un uomo possano dimenticare facilmente un bambino mai nato, ma non per questo non desiderato o meno amato. Con questo gesto simbolico vogliamo sensibilizzare la collettività, prosegue Carnevale, su un argomento di cui si parla poco o nulla, e allo stesso tempo esprimere la vicinanza dell'amministrazione e dell'intera città ai genitori dei piccoli volati in cielo ancor prima di venire alla luce o subito dopo essere nati. Informazione corretta, diagnosi precoce, accesso ai controlli. Sono questi i temi al centro dell'incontro di sensibilizzazione dedicato all'Ottobre Rosa, in programma sabato 17 ottobre alle 12 nella Sala De Pasquale del Comune di Latina in Piazza del Popolo. L'iniziativa promossa dal Comune, dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e dal Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento si svolge nell'ambito del villaggio della Croce Rossa, organizzato in occasione della rianimazione cardiopolmonare 24 ore dedicata alla diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Appunto, la maratona inizierà domani, venerdì 16 ottobre, a partire dalle 20. Al telefono abbiamo il presidente di Croce Rossa Latina, Lorenzo Munari.
7: Per il terzo anno consecutivo il territorio di Latina ci vede coinvolti in questo momento di sensibilizzazione fortissimo, ovvero quello della rianimazione cardiopolmonare precoce, ovvero quei gesti salvavita che tutti possiamo fare per anticipare la catena della sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio. Quindi un semplice ma complesso gesto che può aiutare il soccorso avanzato ad aiutare il ripristino delle funzioni vitali in caso di arresto cardiocircolatorio.
6: Ed è tutto per il momento, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
5: Questa è Radio Latina.
8: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Sei su Radio Latina.
9: ora 4 dischi 70 80 90 non stop mix.

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Tutto il meglio della musica del passato suona su Radio Latina. A più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
2: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto.
4: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,35%. 35 rate da €277 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 10.025 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
7: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
8: Devi rinnovare o ristrutturare casa e non sai da dove iniziare? Affidati a chi sa ascoltarti e consigliarti. Per questo c'è Simeone Ceramiche. Competenza, attenzione e soluzioni pensate per te. Ti guida nella scelta dei materiali, ti accompagna in ogni fase fino all'ultimo dettaglio. Perché realizzare la casa che immagini significa avere al tuo fianco qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche. Perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
9: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a €25.900. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
11: Siete pronti? L'attesa è finita.
12: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina, Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
13: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
14: Novità, provate il nostro panino Club Sandwich calabrese.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
16: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da €109 al mese con TAN 3,99. TAEG 5,32, anticipo €7.459, 36 rate, rata finale €14.691. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
6: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

storia della musica la puoi rivivere ogni giorno qui su Radio Latina attraverso le grandi hit del passato. Canzoni indimenticabili come questa di Tina Turner, era What's Love Got To Do With It. Ed ora parliamo di Maier, dove ti aspettano le nuove collezioni Piquadro. Maier è l'unico centro Piquadro ufficiale per Latina e provincia. Trovate borse, zaini, trolley, portafogli e accessori made in Italy. Da Maier trovate tanti dei regalo per lauree, ricorrenze e cerimonie. Da oggi c'è anche il nuovo outlet Piquadro con tanti articoli a prezzi straordinari. Maier vi aspetta a Latina in piazzale Carturan, vicino ai Vigili del Fuoco. Maier è Piquadro, l'eleganza tutti italiana.

0: sound inconfondibile dei Dire Straits, così come la voce di Mark Knopfler, un vero e proprio marchio di fabbrica della band. Abbiamo ascoltato dal 1985 So Far Away. I migliori successi del passato ti aspettano tutti i giorni su Radio Latina.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologia e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi, in via Madonna delle Grazie 366. Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
3: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
4: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
6: Grande notizia per chi ama fare colazione al bar. La caffetteria Desiderio di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina, a grande richiesta, prosegue anche ad ottobre la fantastica promozione. Cappuccino e cornetto, ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. Avete capito bene? Preparatevi! La caffetteria Desiderio a giorni aprirà anche in Piazza del Mercato, a Latina Centro.
7: Ferma tutto, perché aspettare? Da Auto Europa il Black Friday è scattato ora. 100 Volkswagen nuove pronte da guidare. Sali a bordo e provale subito. Portaci il tuo usato, per te una supervalutazione fino a 1.500 euro. La gamma Volkswagen parte da soli 18.900 euro e con un tasso imperdibile a partire dal 4,99%. L'occasione è adesso. Ti aspettiamo negli showroom a Latina e San Giorgio a Liri anche domenica 25 ottobre per il porte aperte del nuovo T-Roc Full Hybrid. Auto Europa, non sognarla, guidala!
8: Hai le protesi al seno? Le hai mai controllate? Ora, al Medilab San Carlo, puoi farlo. Grazie alla nuovissima risonanza magnetica aperta, l'esame sarà veloce, non invasivo e in un ambiente pensato per garantirti la massima serenità. Vieni al Medilab San Carlo in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
9: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 1 bis via Aurelia è attiva una riduzione di carreggiata di 500 metri circa tra gli svincoli di Vetralla e di Monte Romano in direzione Civitavecchia in provincia di Viterbo. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
15: Sono le 19 e 7 minuti.

0: abbiamo fatto una rievocazione in grande stile degli anni 80 con questa canzone. La voce era quella di John Waite, cantante molto popolare negli anni 80, soprattutto grazie a questo successo del 1984, era Missing You.
1: Radio Latina.

0: Se volete vivere oggi il meglio della musica di ieri, siete sulla radio giusta, questa è Radio Latina. Abbiamo ascoltato i Curiosity Killed the Cat dal 1989 con Neman Number.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 526, anticipo 7.520 euro, rata finale 15.540 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Maggiori info e condizioni in sede su Renault.it.
3: Solo da Fiori, le prime due rate le regaliamo noi. Scoprila da concessionaria Fiori. Ti aspettiamo in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
4: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
5: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
6: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
7: Incredibile, ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o Full Hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto, sulla strada statale Appia 40 a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
11: Novità, provate il nostro panino club sandwich calabrese.
12: Medilab San Carlo, i migliori medici specialisti, centro di alta diagnostica, centro fisioterapico di eccellenza con palestra dedicata, piscina riabilitativa con accesso facilitato per disabili. Finalmente, tutto racchiuso in un'unica struttura, nella splendida sede di via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
13: Ciao da Expert Latina! Non solo vendiamo elettrodomestici, ma ti coccoliamo con assistenza all'acquisto, consegna e installazione professionale, rateizzazione di pagamento e tutte le offerte Expert. Non perdete le imperdibili offerte e sottocosto Expert. Vieni a trovarci in via Pantanaccio 99 a Latina e su expertlatina.it.
14: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
15: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
16: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Incidente mortale sulla Frosinone Mare è accaduto questo pomeriggio nel tratto di arteria tra i territori di Sonnino e Terracina, nei pressi dello svincolo per Capocroce. Da una prima ricostruzione della dinamica, la vittima era appena scesa dall'auto che sarebbe stata lasciata in una piazzola quando è sopraggiunto un furgoncino che l'avrebbe colpita con lo specchietto. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per la persona investita non c'è stato nulla da fare. fare inutili soccorsi, soccorso anche l'uomo che era alla guida del furgoncino, portato in ospedale in stato di shock. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri al lavoro per i rilievi di rito che saranno utili a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. CGIL, CISL e UIL di Latina, insieme alle federazioni dei pensionati, chiedono un incontro urgente con la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, per affrontare le principali criticità della sanità pontina. I sindacati evidenziano 4 problemi principali: pronto soccorso in difficoltà con lunghe attese e pressioni sui servizi, liste d'attesa troppo lunghe per visite specialistiche ed esami diagnostici, case della comunità poco efficaci che non sembrano ancora alleggerire la pressione sugli ospedali, carenza di personale sanitario che limita la qualità e la continuità dell'assistenza. Le organizzazioni sindacali chiedono quindi un confronto concreto con la ASL per individuare soluzioni condivise, stabilire tempi certi e verificare i risultati degli interventi. Siamo agli appuntamenti. Latina Comics and Games apre ufficialmente i battenti domani venerdì 16 ottobre alle 9 in Piazza del Popolo con i saluti istituzionali e l'inaugurazione della seconda edizione della manifestazione. La giornata di domani sarà dedicata ai ragazzi e le ragazze delle scuole di Latina ad aprire Latina Comics and Games 2026, la manifestazione che animerà nel centro di Latina nella sua seconda edizione dedicata a fumetto, gaming e cultura pop. Latina Comics School utilizzerà fumetto, gioco, illustrazione ed altri linguaggi della cultura contemporanea per affrontare temi che riguardano direttamente le nuove generazioni, dalla violenza di genere alla consapevolezza finanziaria, dalla sostenibilità alle potenzialità educative del gioco di ruolo. Ascoltiamo uno degli organizzatori, Manuele Sillitti.
17: Un'affluenza incredibile, insomma, dicono 300-400 ragazzi in piazza dei vari licei, delle varie scuole medie e medie superiori di Latina. Da lì laboratori, live painting, insomma tantissime attività. Il programma tra l'altro si può vedere sul sito Latina Comics and Games, quindi è ovviamente pubblico e disponibile per tutti.
16: È tutto per questa edizione, l'informazione torna tra 60 minuti.
15: Questa è Radio Latina.
18: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
19: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Incredibile ma Evo! Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina può essere tua a 25.900 euro. Disponibile anche a GPL o full hybrid. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Icar concessionaria ufficiale Evo, Borgo Piave 93 Latina.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
6: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi. Diagnostico.

0: diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM Anxur. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
1: Italcarni, qualità e convenienza ogni giorno.
2: Super offerte. Maialino in parti a 4,99 al chilo. Bistecche di lombo di suino 3,99 al chilo fino al 18 ottobre.
1: Italcarni.
2: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Siete pronti? L'attesa è finita.
4: A Latina dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale di grandissimi esperti per aggiudicarsi il massimo riconoscimento mondiale. Adrenalina allo stato puro, numeri che sfidano la gravità. Affrettati, acquista il tuo biglietto ora su festivalcircoitalia.com e goditi lo spettacolo dell'anno, prima che sia tutto esaurito. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAEG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
7: Scoprila da concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
8: Signori, siamo qui per scusarci. Il latte fresco del Lazio dura soltanto 6 giorni.
9: Quindi, se è fresco è buono?
8: E se è buono, finisce subito.
10: Scegli latte fresco del Lazio. Frescolazio.it. Iniziativa promossa dall'Assessorato all'Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Tempo stabile mite fino alla giornata di sabato, poi un possibile peggioramento domenica sulle regioni centrali, quindi avremo ancora la presenza dell'anticiclone che favorirà condizioni di tempo stabile su tutto il medio versante tirrenico con temperature in ripresa oltre le medie del periodo nei valori massimi, quindi una vera e propria ottobrata, ma poi come detto una goccia fredda dal nord Europa potrebbe innescare un peggioramento seppur blando con al momento le aree più probabili e di maggior rischio piogge, ovvero quelle costiere. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play.
1: Radio Latina.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda da Auto Europa, unica concessionaria per le province di Latina e Frosinone, è già arrivato. Skoda Fabia e Kamiq 2 da 99 euro al mese a tasso zero, TAEG 1,19% e zero costi di manutenzione ordinaria con Clever Value. Offerta valida fino al 31 ottobre. Ti aspettiamo negli showroom di Auto Europa a Latina e San Giorgio a Liri, Frosinone.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi aprire o rinnovare un bar, un pub o un ristorante? Ti occorrono macchinari innovativi e all'avanguardia? Rivolgiti a Grossi SG Impianti, dove troverai una vasta esposizione di attrezzature nuove e usate in pronta consegna e uno studio di progettazione per realizzare il tuo locale.
5: Grossi SG Impianti, strada statale 148 Pontina, chilometro 77.900 Latina. Telefono 393 22 83 103. Visita il sito impianti.stefanogrossi.it.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera.
7: A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,87%. 35 rate da 478 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 15.795 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città, fuori dal mondo.
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Signore e signori, l'attesa è finita. È arrivato il fioritutto di Concessionaria Fiori. Oltre

0: 18.250 euro. E udite udite, tutto senza alcun vincolo di finanziamento. City car, berline o SUV, la tua c'è. E costa meno. A Roma, Ostia e Latina. Parola di Mister Meno. Concessionariafiori.it.
1: Dal 14 al 22 ottobre da Dem Supermercati la convenienza cambia ritmo con le offerte shock, occasioni forti ogni giorno. Latte centrale del latte di Roma UHT 1 litro 79 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
3: Novità, provate il nostro panino Club Sandwich calabrese.
4: A Latina, dal 15 al 19 ottobre, 27esima edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia. Una competizione da brivido, dove i più grandi artisti del mondo si sfidano dinanzi a una giuria internazionale. In via Rossetti, area mercato settimanale di Latina. Festival Internazionale del Circo d'Italia, 27esima edizione, dal 15 al 19 ottobre.
5: Con il patrocinio di Agis, Camera di Commercio Frosinone Latina, Regione Lazio.
4: Con il contributo del Ministero della Cultura. Con il patrocinio della provincia di Latina e del comune di Latina. In collaborazione con Coldiretti Latina.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. A ottobre. Tuo da 29.900 euro.
8: Auto Europa. Nelle sedi di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
9: Sono le 20 e 5 minuti.

0: Radio Latina per ascoltare oggi il meglio della musica di ieri, una bellissima esperienza quotidiana da vivere con noi. Era Michael Jackson dal 1987 con Leave Me Alone, singolo estratto dal pluripremiato album Bad.
1: Radio Latina.

0: Stadio sono stati grandi protagonisti della scena musicale degli anni Ottanta. Risalgono a questo decennio alcuni dei loro grandi successi, come questo del 1989, era Puoi fidarti di me.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Chuck, motore!
6: Azione! Vieni a giocare con noi!
7: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini.

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Questo non è un discorso di laurea, ma lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
2: Cupra Raval, tua da 27.000 euro con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
3: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
4: Ehi! Ma tu lo sai dove si fanno gli affari? Quelli veri! Da Stock Party e Dolciamo! Un mondo di merce a stock con articoli multimedia, cosmetica, prodotti monouso e tantissime occasioni da scoprire. Articoli nuovi, usati, ma soprattutto occasioni imperdibili. Perché da Stock Party e Dolciamo non sai mai cosa trovi, ma sai sempre che sarà un affare. Stock Party e Dolciamo, via Epitaffio 58 a Latina. Cercaci sui social.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center con la sua esperienza ventennale ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
0: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
6: Una buona serata a tutti da Antonella Melito. Incidente mortale sulla Frosinone Mare è accaduto questo pomeriggio nel tratto di arteria tra i territori di Sonnino e Terracina, nei pressi dello svincolo per Capocroce. Da una prima ricostruzione della dinamica, la vittima era appena scesa dall'auto che sarebbe stata lasciata in una piazzola quando è sopraggiunto un furgoncino che l'avrebbe colpita con lo specchietto. Lanciato l'allarme sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, ma purtroppo per la persona investita non c'è stato nulla da fare, inutili soccorsi, soccorso anche l'uomo che era alla guida del furgoncino, portato in ospedale in stato di shock. Il luogo dell'incidente è stato raggiunto anche dai carabinieri al lavoro per i rilievi di rito che saranno utili a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. CGIL, CISL e UIL di Latina, insieme alle federazioni dei pensionati, chiedono un incontro urgente con la direttrice generale della ASL di Latina, Sabrina Cenciarelli, per affrontare le principali criticità della sanità pontina. I sindacati evidenziano 4 problemi principali: pronto soccorso in difficoltà con lunghe attese e pressioni sui servizi, liste d'attesa troppo lunghe per visite specialistiche ed esami diagnostici, case della comunità poco efficaci che non sembrano ancora alleggerire la pressione sugli ospedali, carenza di personale sanitario che limita la qualità e la continuità dell'assistenza. Le organizzazioni sindacali chiedono quindi un confronto concreto con la ASL per individuare soluzioni condivise, stabilire tempi certi e verificare i risultati degli interventi. Siamo agli appuntamenti. Latina Comics and Games apre ufficialmente i battenti domani venerdì 16 ottobre alle 9 in Piazza del Popolo con i saluti istituzionali e l'inaugurazione della seconda edizione della manifestazione. La giornata di domani sarà dedicata ai ragazzi e le ragazze delle scuole di Latina ad aprire Latina Comics and Games 2026, la manifestazione che animerà nel centro di Latina nella sua seconda edizione dedicata a fumetto, gaming e cultura pop. Ascoltiamo uno degli organizzatori, Manuele Sillitti.
7: Un'affluenza incredibile, insomma, dicono 300 o 400 ragazzi in piazza dei vari licei, delle varie scuole medie e medie superiori di Latina. Da lì tantissime attività, il programma tra l'altro si può vedere sul sito Latina Comics and Games, quindi è ovviamente pubblico e disponibile per tutti.
6: Informazione corretta, diagnosi precoce, accesso ai controlli. Sono questi i temi al centro dell'incontro di sensibilizzazione dedicato all'Ottobre Rosa, in programma sabato 17 ottobre alle 12 nella Sala De Pasquale del Comune di Latina in Piazza del Popolo. L'iniziativa promossa dal Comune, dalla LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e dal Comitato di Latina della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento si svolge nell'ambito del villaggio della Croce Rossa, organizzato in occasione della rianimazione cardiopolmonare 24 ore dedicata alla diffusione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, appunto. La maratona inizierà domani, venerdì 16 ottobre, a partire dalle 20. Al telefono abbiamo il presidente di Croce Rossa Latina, Lorenzo Munari.
8: La rianimazione cardiopolmonare precoce, ovvero quei gesti salvavita che tutti possiamo fare per anticipare la catena della sopravvivenza in caso di arresto cardiocircolatorio. Quindi un semplice ma complesso gesto che può aiutare il soccorso avanzato ad aiutare il ripristino delle funzioni vitali in caso di arresto cardiocircolatorio.
6: Ed è tutto per il momento, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
0: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
0: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25.

0: qualcuno di cui puoi fidarti. Simeone Ceramiche, perché la fiducia non si compra, si conquista. Via del Murillo 33, Latina Scalo.
1: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
2: Con Bayon GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL, a ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,24%. 35 rate da €315 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €10.741. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da Concessionaria Fiori, a Latina, in via Filippo Ferrazza 1290, fronte ICOT.

0: Questi erano gli Aswad, i quali ci hanno riportato agli anni 80 con il loro successo Don't Turn Around del 1988.
1: C'è un modo innovativo di vivere l'auto e sta arrivando a Fondi. Autocentro Carrera vi invita all'inaugurazione del nuovo showroom Omoda JQ, uno spazio dove design, tecnologie e innovazione si incontrano, pensato per farvi conoscere la nuova generazione dell'auto. Domenica 18 ottobre dalle 17 a Fondi in via Madonna delle Grazie 366 vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale. Autocentro Carrera, concessionario ufficiale Omoda JQ.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. A Salto di Fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
5: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dal 23 al 25 ottobre a Gaeta, in Corso Italia, ci sarà la grande festa della pizza con la meravigliosa mozzarella dell'azienda Manzi Giovanni. Vi aspettiamo a Migliara dal 23 al 25 ottobre a Gaeta. Grande festa e tante sorprese, ma soprattutto pizza, pizza, pizza con la mozzarella Manzi Giovanni. Pizza pazza per i pazzi per la pizza.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
8: Dentro la città, fuori dal mondo.
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
6: Mamma, io sono già in macchina.
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
10: Sono le 21 e 2 minuti.

0: Scegliamo solo le più belle qui su Radio Latina. Con noi potete rivivere ogni giorno il meglio della musica del passato e riascoltare tanti successi indimenticabili come questo degli anni 80 di Gloria e Stefan, era Conga.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
5: Chuck, motore,
6: azione, vieni a giocare con noi.
7: Vivi Halloween a Cinecittà World, attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
2: Aperti anche sabato pomeriggio.
3: Sei su Radio Latina.
4: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio!
7: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
8: Dentro la città, fuori dal mondo!
7: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
6: Mamma, io sono già in macchina!
7: Info e biglietti su luneurpark.it.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo di Black, era Wonderful Life.
1: Radio Latina.

0: Gli anni 80 sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta la famiglia, tematizzazioni e giochi per bambini, eventi e feste per un intero ottobre da paura. Biglietti su cinecittaworld.it. Bambini gratis sotto un metro.
4: Di terra! Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
6: Cerchi casa o vuoi vendere il tuo appartamento in modo semplice e veloce? Vai su lostrillone.it. Pubblica online il tuo immobile o trova la tua nuova casa in totale libertà e senza costi. Lostrillone.it, il portale di annunci dove trovi ciò che cerchi e vendi ciò che non usi più.
7: Sono le 22 in punto.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
4: Si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con
5: Radio Latina.
6: Mille 1982.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90. È solo qui. Sei su Radio Latina.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: 1997.

0: ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror. Spettacoli per tutta

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Sono le 23:02.

0: sei su Radio Latina.
1: Novecentosettantotto.

0: su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore!
4: Azione! Vieni a giocare con noi!
5: Vivi Halloween a Cinecittà World! Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli per tutta

0: Cinecittà World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
2: Radio Latina.
3: Novecentottantaquattro.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore,
7: azione. Vieni a giocare con noi.
8: Vivi Halloween a Cinecittà World. Attrazioni per veri amanti dell'horror, spettacoli

0: è solo qui. Sei su Radio Latina.
1: Radio Latina.
2: Millenovecentottantanove.

0: le canzoni che ami degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.
1: Yeah. 1989.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Mezzanotte e 9 minuti.

0: vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Mm-hmm. 1981.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie, visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Più. Latina Fiori, l'unico centro che ti fa sentire più meglio. 70 punti vendita con i migliori brand di abbigliamento, calzature, accessori, casa e tecnologia per soddisfare la tua voglia di shopping. E se ti è venuto un certo languorino, fai una pausa nei nostri ristoranti. Ce n'è per tutti i gusti. Latina Fiori, lo shopping con qualcosa in più. Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aero Club Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aero Club d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aero Club Red Baron. A Salto di Fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
5: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
6: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui, sei su Radio Latina.
7: Radio Latina.
8: 1984.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio Latina.
1: Novantasette.

0: si vola sulle ali del tempo. Ogni ora un viaggio. I tuoi 30 anni di grande musica da vivere oggi. Viaggia nel tempo con Radio
1: Latina. 1979.